0: segno di 4000 scudi.
1: Fatelo, zio, e sia verde.
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
0: Ed io consento, corri a prenderlo.

regina deve mantar. La bellista, la regina deve mantar. Sento mi danza, quella ragazza, lei come quella, c'è come no. La bellista, l'uomo mattina, una regina deve mantar. Senza colore, la razzia, il minuetto, la follia, il minuetto.

0: andiamo via di qua.
1: Sì, sì, sì, piano, piano, lo facciamo confusione per la sala del balcone.